Gli applausi che sentite ancora sono ovviamente per questo pezzo di David Bowie, Rebel Rebel, ma non era David, ma è una versione di Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, che ha pubblicato un album tutto dal vivo che contiene questa cover ma anche quella di The Passenger di Iggy Pop e poi tanti brani, tanti classici degli Smiths, anche degli Electronic, un altro suo progetto. Ricordo invece che la versione originale del Duca Bianco è stata pubblicata nel 1984 come singolo di un album, secondo me tra i più belli, dal titolo Diamond Dogs, diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David Bowie. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, Circa Waves, la band che state ascoltando in sottofondo. Non siamo più dal vivo, non ci sono più gli applausi, però c'è un pezzo che si intitola Old Balloons, Circa Waves.

Ritorno importante per questo quartetto di Liverpool, sono i Circa Waves. Old Balloons è il titolo di questo nuovo singolo, che fa parte di un progetto iniziato in questo 2025, Death and Love parte 1, parte 2, eccetera eccetera. I testi di questo nuovo lavoro riflettono sicuramente un'esperienza quasi fatale capitata al cantante della formazione Kira Shadal, che ha ricevuto una chiamata dai medici che gli hanno detto che l'arteria principale del suo cuore era gravemente bloccata. Due giorni dopo è stato operato d'urgenza per rimuovere il blocco. E fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi. Una delle band più promettenti del panorama indie pop scozzese è guidata dalle sorelle Eva e Grace tedeschi. La band si chiama The Chords.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bel pezzo delle Corrs dall'album omonimo, si chiama come il nome di questa band, è il loro debutto discografico. Tanti singoli che hanno introdotto questo nuovo lavoro, questa è Weird Feeling, per una band che dal vivo comunque ha già esperienze importanti, hanno diviso il palco con band per esempio come Ben Sebastian e Vaseline's. Antidepressant è il titolo del decimo album in studio di una band britannica che si chiama Swed. Sono nati a Londra nel 1989 e da questo loro nuovo album ci presentano Criminal Ways, Swed.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Criminal Wise dai Suede, da questo loro nuovo album, praticamente registrato dal vivo, quasi dal vivo in studio naturalmente, con il produttore Ed Baller. Intanto è già partita una cover di un pezzo di Christy Moore, ce la presenta Paul Weller.

Il pezzo si intitola One Last Cold Kiss ed è uno dei momenti più intensi del nuovo album di Paul Weller. Il brano è stato originariamente pubblicato nel 1987 in un album che si intitolava Unfinished Revolution da Christy Moore, una carriera da solista importante ma anche con la sua band di riferimento che è quella dei Moving Hearts. Però tornando a Paul Weller, questo suo ultimo lavoro che si intitola Find Eldorado dà un approccio molto intimo e scarno ad alcuni pezzi che hanno in qualche modo segnato il suo percorso musicale. Brani dei Kings, di Bobby Charles, Richie Evans, Brian Protheroe e appunto questo di Christy Moore. La musica continua qui a Rock Wave con una band americana. Arrivano da Philadelphia, si sono formati nel 2016 ed è un progetto che gira tutto intorno al cantante e chitarrista della band che si chiama Matt Quinn. Sono i Mountjoy che dall'ultimo album, dal titolo Hope We Have Fun, ci presentano In the Middle. Mountjoy.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Mongioi con In The Middle dal loro ultimo album, che è il quarto in carriera per una formazione che ha pubblicato anche due lavori dal vivo, band americana. Americano è anche David Byrne, grande leader e frontman di un gruppo che, ahimè, non c'è più ormai da tanti anni, ma lui ci ha deliziato con tante cose.

My Apartment Is My Friend, l'ex Talking Heads David Byrne dal suo ultimo album uscito a settembre per la Matador Records. Artista importantissimo, noto per la sua sperimentazione ma anche per la sua poliedricità. Infatti segue anche il teatro, le arti visive e tante altre iniziative. L'artista che arriva ora si chiama Nico Case, ha una carriera alternativa con una band canadese che si chiama New Pornographers. Questo però è il suo ultimo album da solista, uscito proprio a fine settembre. Si intitola Neon Grey, Midnight Green. Questa è proprio la title track, Nico Case.

Una bella versione di Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983, inizialmente come singolo e poi incluso nella raccolta Japanese Whispers e poi presentata dal vivo varie volte, su vari album ma anche su vari filmati che si possono anche vedere sul web. Questa versione è di un duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire. È un duo nato nel 2012 formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena. Hanno esordito nel 2014. Hanno pubblicato un nuovo album proprio in questi giorni che include anche altre cover dei Bronski Beat, dei Doors e altri classici della tradizione francese che magari scopriremo insieme nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora passiamo ad un cantautore che ha fatto la storia della musica americana e canadese soprattutto. Talking on the Trees è il titolo dell'ultimo album di un personaggio che si chiama Neil Young.

forse la voce non è più quella di una volta, ma lui sa ancora incantarci con le sue ballate senza tempo e bellissime. Neil Young con la sua formazione attuale, che è quella dei Chrome Hearts. Questa era la title track del suo ultimo album, Talking to the Trees. Pensate che è il 49esimo album in studio di questo grande cantautore canadese. Una bella ballata elettroacustica che è stata registrata, come tutto l'album, presso i mitici studi Shangri-La che si trovano a Malibu. Quello che arriva ora è un nuovo progetto, si chiama Boo-Boos, e vede la partecipazione di Mark Everett, il leader degli Hills, e di Kate Mattison, che fa parte di un gruppo che si chiama 79.5, una band che arriva da Brooklyn. Si chiamano Boo-Boos e il pezzo si intitola Nightly Content.

Secondo me Mark Everett aveva proprio bisogno di una voce femminile per mettere in risalto la qualità dei suoi pezzi, cosa che magari con gli Hills riusciva, però magari non conquistava il grande pubblico. Intanto è partita la musica dal vivo di una band importantissima. Sono i Pretenders con questo pezzo dal titolo The Losing, tratto dal loro album dal vivo appena pubblicato. Pretenders con Chrissie Hynde.

0: Uno dei vertici più intensi ed espressivi dell'intera raccolta di quest'album live dei Pretender si intitola Kick 'Em Where It Hurts, però non sono registrazioni recenti, ma sono brani dal vivo storici presi a Boston nel 1980 o a Londra nel 2003, quindi una vera e propria antologia dal vivo. E tra i momenti più intensi c'è anche questo brano scritto nel 2003 da Chrissie Hynde. Veramente grande performance live dei Pretenders, ma la musica dal vivo non si ferma perché arrivano i Kingfisher, che ci presentano un brano registrato dal vivo a Dublino. Loro sono irlandesi. Il brano si intitola Shadow.
1: Olympia, how are we doing? I don't want to see you moving.

Questo è un pezzo contenuto nell'ultimo album dei Kingfisher, però io vi ho presentato una versione dal vivo registrata nel 2024. Avevano inserito dal vivo alcuni brani poi presenti nel loro album pubblicato nel 2025. Kingfisher, formazione nata nel 2022, loro ultimo lavoro in studio si intitola Alcyon, lavoro che abbiamo presentato più volte qui a Rock Wave. La band che segue arriva dalla Germania, da Colonia, si chiamano Radiofield e questo pezzo

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Per chi avesse ancora qualche dubbio, volevo dire che il pezzo che abbiamo ascoltato si intitolava Tonight. John Mouse, che è un artista americano, arriva dal Minnesota ed è attivo dai primi anni 2000, fa questa musica elettronica in stile lo-fi con dei testi molto impegnati che magari approfondiremo in una prossima puntata di Rock Wave. Ma siamo giunti al termine, ma vi lascio con un progetto italiano strumentale molto molto interessante. Il pezzo si intitola My Immaculate Dream ed è il frutto di una collaborazione a distanza tra Matthew S, ovvero sia Matteo Scapin, che è un produttore elettronico veneto, e Corrado Fortuna, che è un attore e un DJ palermitano. Il brano unisce atmosfere intime e voci evocative in un paesaggio sonoro sospeso tra sogno e realtà. I due artisti non si sono mai incontrati di persona, ma hanno creato un pezzo lavorando da remoto. Matthew S porta la sua raffinatezza elettronica e Fortuna la sua sensibilità narrativa. Bel pezzo da ascoltare insieme. Intanto vi mando un forte abbraccio e vi aspetto naturalmente con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, quest'oggi un pochino giù di voce, ma sempre in prima linea per proporvi tanta buona musica. E abbiamo una scaletta di quelle toste, di quelle vere, in questo nuovo episodio di questo programma, che inizia subito con un duetto particolarissimo, una collaborazione tra i Gorillaz e il duo americano degli Sparks. Il pezzo si intitola Vapid Dictator ed è un brano electropop, un po' art rock, con un testo che parla di un viaggio di Damon Albarn in Turkmenistan. Ce l'ascoltiamo insieme, Gorillaz and Sparks, qui a Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un pezzo scritto da Damon Albarn dei Gorillaz parla dell'imperatore del Turkmenistan che imponeva solo pensieri positivi ai cittadini. Confermano un po' il loro impegno politico i Gorillaz con questa Happy Dictator. Però intanto c'è un grande ritorno molto importante, quello dei Lemonheads.

Wild Thing è il titolo di questo pezzo, non è una cover del classico dei Troggs, ma è una canzone dei Lemonheads che fa parte del loro ultimo album, uscito per la Fire Records, per una storica band alternative rock di Boston. Tornano dopo quasi 20 anni con un album di inediti, il precedente era del 2006, pensate un po', anche se nel frattempo Ivan Dando ha fatto anche qualcosa da solista e soprattutto due album dei Lemonheads di cover. Per questo nuovo progetto ha coinvolto diversi nomi della scena indie alternativa, cito Jay Mashes, Julian Hatfield, Nick Solomon, ma ce ne sono molti e molti altri. Torniamo ad una band irlandese, sono nati nel 2022, si chiamano Kingfisher e nel loro album del 2024 avevano già fatto ascoltare questo pezzo che si intitola 21.

Shockwave. Kingfisher con 21, un brano che parla del passaggio all'età adulta con uno stile malinconico e riflessivo. Il tema centrale infatti è la fine dell'innocenza e il peso delle aspettative a 21 anni. 21 appunto, Kingfisher dal loro ultimo album per questa band nata nel 2022 in Irlanda. Continuiamo con un progetto inglese, gruppo nato nel 2023 a Manchester guidato da Matt Mills, si chiamano Goodbye Budaku.

Veramente un bel pezzo, molto lo-fi. Per il Goodbye Budaku incidono per l'etichetta sudafricana Sub Jungle, e questo è il loro secondo album per una band che è nata nel 2023, quindi molto molto prolifica, con questo sound che mescola dream pop con jungle e qualcosa anche di shoegaze. Ma ora dall'Oklahoma arrivano gli Other Lives.

E questo è il viaggio avvolgente e sognante tra archi e queste bellissime melodie degli Other Lives, formazione che arriva dall'Oklahoma. Hanno registrato questo nuovo album in una ex chiesa che si trova a Stillwater, che è una cittadina situata tra Oklahoma City e Tulsa. Formazione in attività dal 2004, non molto prolifica, hanno pubblicato ad oggi 5 album che meritano la vostra attenzione. One for the Kids era il pezzo degli Other Lives. Voltiamo pagina e passiamo ad una band che arriva da San Francisco. Si chiamano The Reds, Pinks and Purples. È il progetto di un grande personaggio che risponde al nome di Glenn Donaldson. Hanno fatto uscire da poco un'antologia che include anche questo pezzo, registrato qualche anno fa e pubblicato come singolo dal titolo I Only Ever Wanted to See You Fall. The Reds, Pinks and Purples.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: I Only Ever Wanted to See You Fall erano The Reds, Pinks and Purples, band di Glenn Donaldson. Pensate che in 6 anni ha inciso ben 200 brani. Continuiamo con il cantautore dei cantautori. Lui ha fatto 49 album in carriera. La nuova band si chiama Chrome Hearts, Neil Young, il suo nuovo album.

Un brano che negli anni è diventato anche un inno, Small Town Boy dei Bronski Beat. Canzone scritta nel 1984 e singolo di debutto per la band inglese. Questa nuova versione ci è stata presentata da un duo franco-brasiliano, nato nel 2012 e formato da Rosemary Stanley e Dom La Nena, che ha esordito nel 2014. L'album si chiama Nuit Ardente ed è uscito il 3 ottobre di questo 2025, terzo album di questa band. Vi porto in Canada, dove troviamo Whitney Kay, che è il nome d'arte del cantautore Connor Whitney, che ci presenta dal suo nuovo album Bubble un brano intitolato Rosie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessante questo pezzo di Whitney Kay con queste chitarre che a un certo punto sembravano quelle dei primi New Order e questa voce un po' alla Lou Reed, un po' recitato, un po' cantato, veramente molto molto bello. Due album all'attivo per questo cantautore canadese, attivo già dal 2020. A Rock Wave ora è il momento di una band affermatissima, l'abbiamo vista anche in Italia. In quest'estate 2025 si chiamano Black Keys ed hanno pubblicato un nuovo album, questa è Man on a Mission.

Man on a Mission dai Black Keys, la band abituata a fare dei successi internazionali, fanno dei riff che vengono subito memorizzati. L'album precedente non aveva avuto un grande successo perché aveva creato un certo scompenso all'interno della band, era uscito lo scorso anno ma hanno pensato subito di rimettersi in studio e di fare degli altri pezzi molto molto interessanti. Gruppo nato nell'Ohio nel 2001, hanno pubblicato ad oggi 13 album in studio. Quello che segue invece è un debutto per due sorelle, si chiamano Eva e Grace Tedeschi, arrivano dalla Scozia e dall'album che si chiama semplicemente come il nome della band, ovvero The Chords, uscito a fine settembre, ci presentano Just Now How to Be You, The Chords.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bel pezzo delle Corrs, queste due sorelle scozzesi che hanno pubblicato il loro primo album, che includeva anche questo brano, Just Now How to Be You, uno dei brani più intimi. Il testo parla infatti di identità e della difficoltà di rimanere se stessi. Ancora voci femminili qui a Rock Wave, questo è un trio britannico, si chiamano Happy Somethings, pubblicano la loro musica in modo indipendente, il tutto attraverso le piattaforme come Bandcamp e SoundCloud. Dal loro nuovo EP che si intitola A Kind of Longing ci ascoltiamo The Lane da The Happy Somethings.

0: That's a good one.
1: Forse l'avete riconosciuto, è un brano degli Smiths, si intitola Stop Me, eccetera eccetera, perché è un titolo lunghissimo. Ce l'ha fatto ascoltare in versione live Johnny Marr. È un classico degli Smiths, incluso nel loro ultimo album, pubblicato nel 1987, con un arrangiamento un po' più rock rispetto all'originale, anche grazie alle chitarre brillanti dal vivo del grande coautore di quasi tutti i pezzi degli Smiths, insieme a Morrissey naturalmente. Una lunga carriera importantissima, documentata in quest'album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live. Canzoni di Johnny Marr da solista, ma anche degli Electronic, altro progetto di questo importante artista di Manchester, e ovviamente tanti e tantissimi classici degli Smiths. È il momento ora di un duo che arriva da Los Angeles, si chiamano Swimming Pools and Movie Stars. Dal loro album Airspace ci presentano Sparkling.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: A Rock Wave si torna alla musica dal vivo con You Can't Hurt a Fool, un classico dei Pretenders con la voce di Chrissie Hynde, naturalmente.

0: You can't hurt a fool.
1: You Can't Hurt a Fool, in questa versione un po' intima e piena di emozione per Chrissy Hynde, versione live di questo pezzo contenuto in un'antologia uscita recentemente che prende alcuni concerti del passato a Boston e a Londra. Ottima occasione per vedere on stage una delle band più importanti da tanti tanti anni, come i Pretenders. Da Colonia, dalla Germania, arriva una formazione che si chiama Radio Field, che è il progetto di un artista che si chiama Lars von Borzelt. Air of Sunlight è il titolo del nuovo album, da cui ascoltiamo Ride With Me.

Dalla Germania questi erano Radio Field con il pezzo Ride With Me, pezzo molto gradevole, un po' breve ma molto molto simpatico. Dalla Germania alla Francia, My Raining Stars è il progetto di Thierry Alignac, che ha pubblicato un nuovo EP che contiene due brani, uno dei quali si intitola Helpless, che però non è un brano di Crosby, Stills, Nash & Young. My Raining Stars.

sono due brani, Helpless e Gaping Wound, che i My Rain Stars avevano registrato durante le session del loro ultimo album, uscito nel 2024 dal titolo Momentum, e che ora hanno pubblicato come EP. Oggi abbiamo ascoltato Helpless, la prossima settimana l'altro pezzo sicuramente. Andiamo ora a Chicago, dove troviamo una band che è nata nel 2017, si chiamano Tobacco City, e dall'album Horses ci ascoltiamo il brano d'apertura che si intitola Autumn.

0: Rock Wave. Non lasciatevi ingannare da questa musica pacata di grande atmosfera, perché i testi sono impegnati per i Tobacco City. In questo brano loro parlano di prigioni, di ribellione giovanile, di laghi sporchi, e tutto anche con grande sincerità e poesia. Tobacco City, con un brano dal titolo Autumn dall'album Horses, per questa formazione è nata a Chicago nel 2017. Continuiamo con un artista che noi amiamo tantissimo, Willie Nile, grande amico anche del boss. Il pezzo si chiama What Color Is Love, dal suo nuovo album.
1: Long has been my journey, true has been my path. Some have shown me mercy,

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Grande artista, esordito nel 1981, una carriera importantissima che parte dalla sua città, New York, che lui canta molto spesso nelle proprie canzoni, Willie Nile. Ma ora, da San Francisco, Telephone Numbers.

Band nata nel 2019, se lo dicevo prima, a San Francisco, si chiamano Telephone Numbers ed è una specie di supergruppo che include vari componenti che fanno parte anche di altre formazioni, che si riuniscono per quest'album molto bello che si chiama Scarecrow 2, che è uscito a inizio ottobre. Il pezzo si intitolava Falling Down. Continuiamo con Jamie Orkstone, che è un cantautore che arriva dalla Scozia, è nato nel 1971, è in attività da tantissimi anni, ha esordito nel 2001 e ha fatto un nuovo album con la collaborazione di Nina Persson e di Johanna Sodberger. Ha all'attivo una decina d'album, è molto importante questo lavoro che è uscito in questo 2025, che si chiama proprio Songs for Nina and Johan, quasi per ringraziare le due belle voci di queste cantanti che fanno parte di formazioni importantissime. I Can Change, il brano di oggi, da Jamie Orkstone and Friends.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Jamie Oxton è un artista bravissimo, tanti album, come dicevo prima, alle spalle, una carriera molto lunga, ma devo dire che da qualche anno, quando ha deciso di alternare la sua voce con quelle femminili, devo dire che i suoi pezzi hanno una marcia in più e arrivano dritti al cuore. Era il caso di questo brano intitolato I Can Change, che è il penultimo brano in programma per quest'oggi, per Rock Wave. Dopo tanta dolcezza, tanti brani molto acustici, è il momento di dare un po' una sterzata, almeno alla fine di trasmissione, con un gruppo molto potente. È un duo che arriva dalla Florida, rock sudista di un duo che si chiama Two Wolf, che unisce l'energia del southern rock con il blues e l'hard rock classico. La band è formata da Greg Walker, ex membro dei Blackfoot, e dal chitarrista, noto per il suo stile potente, Lance Lopez. Ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Blessed and Cursed, che è una ballata drammatica che parla di angoscia e di richiesta d'aiuto. Chiudiamo quindi la trasmissione proprio con i Two Wolf. Vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. Intanto sono già arrivate le chitarre di questa band americana. A prestissimo, ciao da Alberto Prisco.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con la musica rock. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di Rock Wave che si profila molto interessante, perché abbiamo molte novità da farvi ascoltare anche in questo nuovo episodio. Per esempio, ne cito solamente una, un brano inedito dei Depeche Mode, ma all'inizio con una formazione inglese che collabora con un artista che qualche anno fa ha raggiunto il successo con un brano dal titolo Take Me to the Church. Sto parlando di Oziema, la band che pubblicato questo nuovo pezzo, si chiama Mumford & Sons, si intitola Rubber Band Man. Buon ascolto!

0: on your skin, do your hair in the car, if nothing lost forever babe, and can we make a start?
1: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
2: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi questa nuova puntata di Rock Wave con il nuovo singolo dei Mumford & Sons insieme a Osier, che è un cantautore irlandese, un'amicizia nata nel 2017, brano registrato a New York con la produzione di Aaron Dessner, che è un componente di una band da noi amatissima, ovvero sia The National. Intanto però è partito un nuovo pezzo di un cantautore americano che si chiama Josh Ritter, si intitola Noah's Children e fa parte del suo nuovo album.

Rock Wave. Un brano un po' alla Dark Straits, un po' il vocione poteva anche sembrare quello di Mark Knopfler, e la chitarra quello del grande leader di questa band molto importante inglese fine anni 70 ma anche anni 80 e 90. Qui è Josh Ritter, Noah's Children è il titolo di questo pezzo, che pare sia stato ispirato da un dipinto di El Greco e parla di giustizia umana di fronte a un crimine. Lui ha 48 anni, attivo dal 1999 e ha registrato questo nuovo album nel Minnesota. Dopo Josh Ritter arriva Sam Fender, cantautore sulla rampa di lancio ormai da qualche anno. Lui è inglese e in questo brano che si intitola Talk to You al pianoforte c'è niente po' di meno che Elton John. Talk to You, Sam Fender.

Brano che racconta la fine di una relazione, si intitola Talk to You ed è Sam Fender con Elton John al pianoforte, brano che è arrivato subito nella top 10 inglese e ne poteva essere diversamente visto lo spessore dei due personaggi. Il brano è incluso nella versione deluxe dell'ultimo album di Sam Fender, si intitola People Watching, una versione che include parecchie novità rispetto alla prima pubblicazione. La band che arriva si chiama Midlake, ci presenta un altro singolo dal nuovo album dal titolo Bridge Too Far, che uscirà a novembre, si intitola The Calling, sono i Midlake.

Midlake con The Calling, il loro nuovo singolo, un brano che sicuramente porta un'evoluzione nel loro sound, un brano potente con dei fiati molto molto interessanti, singolo registrato a Denton nel Texas, anticipazione del loro nuovo album. Per questa band attiva dal 1999, che ha pubblicato ad oggi ben 5 album. Continuiamo con il nuovo singolo di Tom Holder, cantautore britannico, classe 1990, si intitola When I Close My Eyes, brano che fa parte del nuovo album che si intitola A Wonderful Life. Tom Holder.

When I Close My Eyes, tomo del brano dal suo nuovo album e anche nuovo singolo per questo cantautore, che ha fatto un bel concerto a Milano a giugno da solo con il suo pianoforte, e tornerà sempre a Milano al Forum però il 27 novembre. La band che state già ascoltando in sottofondo arriva da Chicago, sono nati nel 2017, si chiamano Tobacco City.

brano che mi può ricordare qualcosa dei Jefferson Airplane in versione un pochino più country, questo dei Tobacco City, si intitola Buffalo e fa parte di Horses, per questa band che arriva da Chicago, nata nel 2017, che ha pubblicato due album e che propone questo sound che mescola rock, folk con toni nostalgici, ma anche un qualcosa di cosmic country in questa formazione americana. Continuiamo con una cover, un brano classico del soul, reso celebre nel 1972 da Billy Paul, che parla di una relazione segreta ed intensa. L'ascoltiamo in questa nuova versione di Chrissy Hynde, la frontwoman da sempre dei Pretenders, con la partecipazione di Kitty Lang, che è una cantautrice canadese classe 1961, che ha pubblicato tanti tanti album in carriera. Il pezzo fa parte di un album di duetti proprio di Chrissy, pubblicato recentemente. Lo ascoltiamo insieme, Me and Mrs. Jones.

Il pezzo è famoso, sicuramente lo ricordate, This Charming Man degli Smiths, uno dei brani più iconici della formazione di Manchester, pubblicato come singolo nel 1983, incluso nella versione americana del primo album The Smiths. La versione live è quella di Johnny Marr, che ha registrato a Londra un concerto molto importante che si è svolto nel 2024 e ha pubblicato il tutto in un album dal titolo Lookout Live, che stiamo ormai ascoltando da varie settimane qui a Rock Wave. Continuano gli applausi, ma in questo caso per una formazione che si chiama Telephone Numbers, che ci presenta un brano dal titolo Ebb Tide.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: The Telephone Numbers con Ebb Tide, brano che fa parte del loro nuovo album dal titolo Scarecrow 2. Formazione che arriva da San Francisco, dove c'è una scena molto importante, da cui arriva anche la band seguente. Si chiamano The Reds, Pinks and Purples, nuovo album per loro che include alcuni singoli usciti nel passato e non inseriti in album ufficiali e alcuni brani inediti. Vi anticipo già che quest'album occuperà per molte settimane Rock Wave. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Marty's Day Out dai The Reds, Pinks and Purples.

Glenn Donaldson e la sua band The Reds, Pinks and Purples. In pratica c'è lui e dopo altri componenti che si uniscono a seconda della situazione live o situazione in studio. Il brano si intitolava Marty as a Yacht, che fa parte di questo progetto che raccoglie pezzi del passato e qualche inedito. Marty as a Yacht era il titolo del pezzo, che è un ritratto della gioventù a distanza di tanti anni, tra ricordi sfumati ed emozioni. Un altro duetto, quello che segue, oggi è la puntata delle collaborazioni importanti. Lui è Willie Nile, che si fa accompagnare da un gigante della musica irlandese come Paul Brady. Il pezzo si intitola An Irish Goodbye.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Duetto veramente importantissimo tra due artisti fondamentali della musica, Willie Nile, classe 1948, nato a Buffalo, e Paul Brady, classe 1947, nato in Irlanda del Nord. An Irish Goodbye, che è un brano molto intenso, scritto da Willie Nile, che celebra il saluto silenzioso e la nostalgia di chi parte senza far rumore. Fa parte dell'ultimo album di Willie, che si intitola The Great Yellow Light, pubblicato a giugno. Secondo me è uno dei pezzi più belli, intensi ed emozionanti di questo artista americano in attività da tanti anni. Da Leeds, la band che state già ascoltando in sottofondo. Il pezzo si intitola Transfixed Gaze, il nuovo singolo dei Tulpa.

Bella formazione, secondo singolo per loro, Tulpa. Arrivano da Leeds ed hanno pronto il nuovo album che uscirà a novembre, si intitolerà Monsters of the Week. Formazione nata solamente lo scorso anno e quindi già sulla rampa di lancio per un album che uscirà per la Scapewalks Records. Continuiamo con un pezzo di Neil Young, uno dei brani più intimi dal suo ultimo album fatto insieme alla band Chrome Hearts, Talking to the Trees, è il titolo del lavoro, il grande Neil Young.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brano un po' particolare, un po' sospeso, questo di Neil Young, Thankful, da Talking to the Trees, nuovo album per questo cantautore ormai storico, importantissimo. Produzione molto semplice, con chitarre acustiche, armonica e organo farfisa per questo pezzo tra i più intimi dell'album, come dicevo prima, in fase di presentazione. Lavoro registrato a Malibu, dove c'è uno studio molto importante dove Neil incide da tanti e tanti anni. Ritorno ora dei Lemonheads, la band di Ivan Dandon, con un pezzo che parla in modo ironico sulla dipendenza da smartphone. Si intitola Cellphone Blues, fa parte del nuovo album Lemonheads, qui a Rock Wave.

Il ritorno con un album di inediti per quanto riguarda i Lemonheads, esattamente a 20 anni dall'album precedente, anche se lo ricordo ancora, hanno pubblicato un paio di album di cover durante tutto questo lungo periodo per una band storica che fa parte della scena di Boston. Cell Phone Blues era il titolo di questo pezzo dal nuovo album uscito da pochissimo per la Fire Records e che si intitola Love Chant. E ora vi porto in Francia, dove troviamo i My Raining Stars, che è la creatura di Thierry Alignac, che ha pubblicato un nuovo EP di 2 brani inediti. Helpless ve l'ho fatto ascoltare nella puntata precedente, questo si intitola Gapping Wound, My Raining Stars.

bresciano, lui si chiama Gab De La Vega e ha pubblicato una versione acustica di questo pezzo che si intitola No Cigar. The Millen Calling è una band svedese che ha inciso nel 2000, è stata rieletta in maniera molto personale, molto acustica, versione molto intensa. Bello anche il video che vi consiglio di andare a vedere perché cattura l'energia dei suoi live. Lui omaggia le sue radici e con questo pezzo celebra i suoi 10 anni di carriera da solista e farà un tour acustico molto molto speciale. Ricordate questo nome, Gab De La Vega. Voltiamo pagina e arriva un duo da Los Angeles, si chiamano Swimming Pools and Movie Stars, dall'album Airspace ci presentano Never Let Go.

Swimming Pools and Movie Stars con Never Let Go dal loro nuovo album che si chiama Airspace, per questo duo di Los Angeles che si sta affermando nel panorama del dream pop internazionale. Gruppo nato nel 2020 che mescola appunto dream pop con jungle, shoegaze e anche post punk. Vi parlavo in fase di presentazione della puntata del nuovo progetto dei Depeche Mode, dopo entrerò nei dettagli, intanto vi faccio ascoltare uno dei quattro inediti che è anche il nuovo singolo, si intitola In The End.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Non è male, no, questo pezzo inedito dei Depeche Mode, fa parte delle session per la registrazione del loro ultimo album Memento Mori, uscito nel 2023, insieme ad altri tre inclusi in questo cofanetto molto importante che raccoglie un concerto live sia in versione DVD che in versione CD musicale. Il tutto documenta tre concerti sold out tenuti a Città del Messico. È uscito anche il film qualche giorno fa. Ricordo, formazione nata nel 1980, attualmente composta da Dave Gahan e Martin Gore, ricordando il terzo membro storico Andrew Fletcher, che ci ha lasciati nel 2022. E dopo questa grande band inglese arriva un cantautore scozzese che si chiama Jem Yorkston, che ci fa ascoltare A Moment Longer dal nuovo album.

Molto suggestiva questa canzone, Jem Yorkston and Friends, si intitola A Moment Longer e fa parte dell'album Songs for Nina and John. Sono Nina Persson, cantante svedese, voce dei Cardigans, e Johanna Söderberg, anche lei svedese e membro del duo First Aid Kit. Quello che segue è un pezzo molto particolare. Ce lo presenta la formazione Birds on the Wire ed è un mix tra People Are Strange, classico dei Doors, e When I Ride, una composizione di Moriarty, Birds on the Wire.

0: Wave.
1: Versione molto particolare di People Are Strange unita a When I Ride, un brano di Moriarty. Per quanto riguarda il classico Day Doors, ricordo, faceva parte di Strange Days, album storico della band di Jim Morrison del 1967. Versione molto particolare, arrangiamenti molto minimi basati principalmente sulla voce e sul violoncello di questo duo franco-brasiliano Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lalena. Passiamo ora agli Other Lives e il loro ultimo album, che si intitola semplicemente 5, perché è il quinto lavoro di questa band che arriva dall'Oklahoma, nata nel 2004. Ci presentano il singolo dal titolo Versailles.

Versailles dal loro nuovo album, il quinto in carriera, registrato in una ex chiesa che si trova a Stillwater, che è una cittadina tra Oklahoma City e Tulsa. Bel viaggio emozionale tra archi e melodie avvolgenti, una produzione molto molto curata. Other Lives, band attiva dal 2004. Vi lascio con un pezzo di un duo americano che si chiama Two Wolf, che vi ho già presentato la scorsa settimana. Ha un sound che unisce il southern rock con il blues, un qualcosa anche di hard rock classico. Gruppo che arriva dalla Florida, nato nel 2024, formato da Greg Walker, ex componente di Blackfoot, e dal chitarrista Lance Lopez. Il pezzo si intitola Diary of a Working Man. La canzone racconta la vita di un operaio, di un lavoratore che fatica con orgoglio e dignità. Diary of a Working Man. Si conclude qui Rock Wave. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla chiusura di questa nuova puntata e vi aspetto per la prossima, che arriverà fra pochissimo. Un forte abbraccio da Alberto Prisco. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, siamo qui per una nuova puntata di questa trasmissione. Si parla di musica rock, normalmente di novità discografiche, ma come sapete ormai da tempo ogni tanto mi piace fare delle trasmissioni a tema, divagare dalle ultime produzioni discografiche per proporvi, non so, per esempio alcune puntate dedicate alle cover, altre dedicate ai classici della musica rock, altre volte ancora pezzi dimenticati. Quella di oggi è una puntata che non ho mai fatto in precedenza, una puntata tutta dal vivo. Saranno dei pezzi iconici, pezzi importantissimi che hanno segnato la musica rock, altri magari famosi ma non proprio del tutto, praticamente un palcoscenico immaginario di Rock Wave dove si esibiranno vari musicisti presi nell'arco di 2-3 anni. Ci sarà qualche brano un pochino più vecchio, cercheremo di andare in ordine cronologico. Infatti il primo brano è targato 1967, si intitola Nights in White Satin, grande successo della band inglese dei Moody Blues, ricordiamo tra l'altro John Lodge scomparso in tempi recenti, brano pubblicato nel 1967 in un album che si intitolava Days of Future Passed, una canzone che parla di amore non corrisposto e di solitudine emotiva. Questa è una versione live del 2018 per celebrare il 50° anniversario di questa grande formazione, Moody Blues.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Essendo una trasmissione che presenta brani dal vivo, ci sono versioni dilatate e anche molto lunghe, ma questa è proprio la bellezza di cogliere le band on stage, le band dal vivo. Grande brano dei Moody Blues, Nights in White Satin, in questa versione dal vivo. E la band inglese lascia lo spazio ora ad una band statunitense, si chiamano Lynyrd Skynyrd. Sono nati in Florida nel 1964, hanno pubblicato 14 album in studio e nel 2025 hanno fatto uscire un album dal vivo per celebrare i 50 anni di carriera. L'esibizione che ascolteremo oggi è del 2022, registrata a Nashville, del brano forse più famoso della band, Sweet Home Alabama. Era presente anche Gary Rossington, unico membro originale, alla sua ultima esibizione prima della sua scomparsa avvenuta nel 2023. Ricordo ovviamente l'incidente aereo del 1977 che causò 3 morti nella band e alcuni feriti molto molto gravi. Band assolutamente sfortunata, Sweet Home Alabama, da Lynyrd Skynyrd.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bella versione dal vivo di Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, brano pubblicato in origine nel 1974. Più grande successo di questa band nata a Jacksonville nel 1964 in Florida. Altro brano famosissimo del 1974, Wish You Were Here, lo ascoltiamo nella versione di Roger Waters, un artista nato a Great Bookham in Inghilterra e cofondatore ovviamente dei Pink Floyd. Nel 1965 a Londra ha pubblicato 5 album da solista, l'ultimo nel 2023. Wish You Were Here invece fu pubblicata nel 1975 nell'album omonimo dei Pink Floyd, era un omaggio a un altro componente storico della band, ovvero Syd Barrett. La versione live che ascoltiamo quest'oggi è tratta da Live from Prague, registrata a maggio nel 2023. Roger Waters, Wish You Were Here.

0: Rock Wave.
1: Per chi si fosse collegato da poco con Rock Wave, volevo ricordare che questa è una puntata speciale, puntata tutta dal vivo con grandi personaggi e grandi brani che hanno fatto la storia della musica dal rock. Questa era ovviamente Wish You Were Here nella versione di Roger Waters e della sua band. Continuiamo con un artista importantissimo, fondatore degli Stooges. Parlo ovviamente di Iggy Pop, che ci fa ascoltare questa versione live registrata a Montreux durante il Festival di Musica Jazz nel 2023. Si intitola The Passenger.

0: Grandi applausi per Iggy Pop in questa versione live, che sicuramente esalta la sua energia e il legame che ha con il suo pubblico da sempre, dai tempi della sua band. Ma ovviamente ricordiamo anche una carriera importantissima da solista per Iggy, in particolare The Passenger era contenuto nell'album Last for Live del 1977, il brano che rappresenta l'osservazione del mondo attraverso gli occhi di un viaggiatore. 1979, questo è un grande successo dei Cure, Boys Don't Cry. Lo ascoltiamo nella versione di una band tedesca che si chiama Fury in the Slaughterhouse.
1: I would say I'm sorry if I thought that this would change your mind, but I know that this time I've said too much

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale quella di oggi di Rock Wave. Avete ascoltato prima Fury in the Slaughterhouse, una band tedesca che ci ha fatto riascoltare un classico dei Cure, Boys Don't Cry, del 1979, pubblicata in una raccolta nel 1980 che si intitolava proprio come il nome di questo pezzo. Ma ora arriva Sting con un classico dei Police in versione dal vivo, Message in the Bottle.

Sting nel 2025 ha pubblicato un album che si intitola Sting 3.0 Live insieme alla sua band attuale che si chiama The Bridge. Message in the Bottle, brano del 1979, originariamente pubblicato dai Police nell'album storico Regatta the Blanc. 1982, i Simple Minds raggiungono l'apice del successo con un album dal titolo New Gold Dream 81, 82, 83, 84, che includeva anche questo pezzo dal titolo Glittering Prize, sempre dal vivo qui a Rock Wave. Thank you.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Simple Minds dal vivo, un album pubblicato nel 2025 dal titolo Live in the City of Diamonds, lavoro che cattura l'energia della band davanti a 17.000 spettatori. Questo pezzo, lo ricordo ancora, faceva parte dell'album New Gold Dream, performance del 2024. Ricordo che la band è nata in Scozia nel 1977, hanno pubblicato ben 21 album in studio, l'ultimo Direction of the Heart, uscito nel 2022. Molto interessante, che abbiamo anche fatto ascoltare più volte a Rock Wave. Continuiamo con Peter Gabriel, fondatore ovviamente dei Genesis, 9 album in studio da solista, l'ultimo I and O nel 2023. Questo è uno dei suoi brani più famosi del 1982, si intitola Shock the Monkey. Peter Gabriel dal vivo.

ospite nel nostro paese, senza ovviamente dimenticare che i Genesis divennero famosi negli anni 70 prima in Italia per i loro spettacoli e poi cascata in Inghilterra, in Europa e in tutto il mondo. Tears for Fears, un brano del 1982 tra i più famosi di questa band, nata nel 1981, fondata da Roland Orzabal e di Kurt Smith. Mad World.

Ovazione per i Tears for Fears per Mad World, un brano del 1982. La versione in studio è stata pubblicata nell'album The Hurting, una versione interessantissima. Versione poi pubblicata nell'album Live Songs for a Nervous Planet, pubblicato nel 2024. Continuiamo con Bruce Springsteen, questo non è un pezzo famosissimo, anzi era un pezzo inedito pubblicato nel famoso cofanetto uscito nel 2025, naturalmente, che include tanti brani del passato che aveva tenuto in un cassetto. In questo caso era presente nell'album Nebraska 82. Dicevo, non è una versione da concerto, ma è una performance registrata senza pubblico in un teatro nel New Jersey. Il pezzo si intitola Open All Night. Bruce Springsteen.

del boss si potevano scegliere tanti brani famosissimi, ma ho preferito andare su questa Open All Night perché è un brano registrato a inizio 2025, quindi uno dei pezzi più recenti, accompagnamento minimo con Larry Campbell e Charlie Giordano, un brano che racconta un viaggio notturno tra strade deserte e pensieri solitari. Pretenders a questo punto della trasmissione con un pezzo tra i più famosi della band di Chrissy Hynde, si intitola Back on the Chain Gang, originariamente inciso nel 1982, faceva parte dell'album Learning to Crawl. Pretenders.

0: è uno dei miei brani preferiti dei Pretenders, Back on the Chain Gang, per la band di Chrissy Hynde. Il lavoro si intitola Kick 'Em Where It Hurts ed è un album live pubblicato nel 2025. Raccoglie registrazioni storiche di Boston nel 1980 oppure di Londra nel 2003, un disco che celebra la carriera della band con brani iconici e interpretazioni potenti. Non ci sono registrazioni recenti, ma è una vera e propria antologia dal vivo. E tra i vari brani c'è anche questo, che è uscito come singolo nel 1982 e successivamente incluso nell'album Learning to Crawl, uscito nel 1984. Pretenders qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
2: I'd like to dedicate this song to everybody here tonight and nobody fucking else.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Yeah, madreperla, il mio lifestyle è Guef Dunk, un romanzo. Sono all'ultimo piano sperperando. Il tuo lifestyle è del fake, è bugiardo. Io su di te faccio come comando.

0: And you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
1: Radio Talpa, only the best.
2: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet.
3: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
2: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
3: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
2: 3 giorni di jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
4: The crops are all in and the peaches are rotting. The oranges are piled in their creosote dumps. You're flying them back to the Mexico border to pay all their money to wade back again.
5: In studio, Maurizio, benvenuti. Buongiorno a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio proporvi uno speciale che mi ha dato l'ispirazione, un bellissimo articolo di Stefano Mannucci. Questo speciale riporta il titolo dell'articolo, Canzoni nei vostri cannoni. Lo vedi andar giù con i sicari addosso. Ora basta. Decide Springsteen spegnendo la TV. È sabato. Si chiude in studio, vibrante di indignazione. Una telefonata al fido John Landau. L'ho scritta. La convocazione a Ron Aniello, che da multistrumentista può disimpegnarsi nell'intera band. Alla moglie, Patty Scialfa, il compito di radunare l'E-Street Choir. La incidiamo subito. Contro il fumo e i proiettili di gomma, alle prime luci dell'alba, i cittadini si sono schierati per la giustizia. Le loro voci risuonavano nella notte e c'erano impronte insanguinate, dove avrebbe dovuto esserci la misericordia. E invece, due morti lasciati a morire su strade innevate. Alex Pretti e René Good. Una scudisciata, un inno epocale. L'altra sera, a sorpresa, Bruce Springsteen ha pubblicato Streets of Minneapolis, la barricata elettrica contro la protervia di Red Trump e della sua armata privata. Una città con i fischietti e telefoni di fronte ai pistoleri dell'ICE fomentati dalle sporche bugie di Stephen Miller e Kristi Noem. Il boss ha forgiato la sua protest song definitiva, come avrebbe fatto 60 anni fa un figlio del Minnesota, quel Bob Dylan di cui qui ha adottato perfino l'accento sibilante da Montanaro, quasi come in un sottotesto, un tributo non dichiarato, non solo a Bob, ma pure al senso profondo di cui deve riappropriarsi la musica nel momento in cui il tuo paese va in fiamme.

Bruce ha sfornato Streets of Minneapolis, parlando di terrorismo di Stato e invitando gli americani a restare liberi, stay free. Nelle prime 24 ore in rete, la sassata rock al presidente ha totalizzato più di 2 milioni e 600 mila visualizzazioni. La Casa Bianca ha replicato così. Non commentiamo brani casuali che contengono opinioni irrilevanti o inaccurate. Ma la potenza di fuoco del pezzo, dall'arrangiamento vintage, ancora una volta dilaniano, riscalda i cuori di chi condivide l'idea del boss che l'ICE sia una nuova Gestapo e l'amministrazione americana corrotta, incompetente e criminale. Nello spazio di 4 minuti e mezzo di anatema si è riaccesa la miccia del rock and roll che tenta di spostare l'asse del pianeta almeno di qualche centimetro, la dolce, ostinata utopia del cantargliele addosso al tiranno di turno e vedere come va. Il fiume carsico delle note che fanno la storia è riemerso d'improvviso nel nome del Woody Guthrie di This Land Is Your Land, che sulla chitarra sfoggiava lo slogan: questa macchina uccide i fascisti.

o anche, sempre Pete Seeger, di Deportees, la tragedia dei migranti messicani, riproposta anche in stile West Coast dai Byrds.

Se c'è un tempo per restituire un ruolo al mestiere del musicista, è questo. E non è un caso se John Baez ha postato su Instagram una versione a cappella estemporanea dello spiritual Wading the Water, dedicandola a Minneapolis. E noi ci andiamo ad ascoltare un estratto da questa sua magica versione a cappella.

Gli spiriti magni della musica politica dei 60s escono allo scoperto, adesso o mai più. L'ottantenne Neil Young scrive lettere aperte a Trump definendolo una disgrazia e un disastro per gli USA, con la stessa lucida furia che gli servì nel 70 per disintegrare in pochi accordi i soldatini di stagno di Nixon che avevano ucciso 4 studenti alla Kent State, Ohio. Messa su in 2 giorni con i sodali Crosby, Stills & Nash, svelava la deflagrante carica delle instant song che nascono dalla cronaca e passano intatte il giro del secolo.

Lo stesso Springsteen ne ha scritte contro Reagan, i Bush e oggi Trump. Una del 99 è tornata di tragica attualità. Quella American Skin che raccontava l'omicidio del tassista di colore Amadou Diallo, crivellato con 41 colpi da una pattuglia di poliziotti di New York. Gli avevano chiesto i documenti. Lui cavò di tasca il portafoglio, pensarono fosse armato.

0: for your tears.
1: C'è il Vietnam, naturalmente, in questo songbook d'elezione. John Lennon, Give Peace a Chance.
2: 2, 1, 2, 3, 4.

di Fortunate Son, coi figli privilegiati da Eisenhower Jr. a Clinton, Bush e Trump, presentati con disinvoltura dalla chiamata al fronte.

e il dolente Pamphlet Soul di Marvin Gaye in What's Going On sulla repressione a Berkeley il 15 maggio del 69 dei pacifisti a People's Park. Il governatore Reagan aveva detto: se c'è bisogno di un bagno di sangue, procediamo. La polizia sparò, un morto e 50 feriti. Lo chiamarono il Bloody Thursday, il giorno in cui la guerra tornò a casa.

E allora, cari amiche e cari amici, oggi, grazie a questo emozionante articolo di Stefano Mannucci, vi abbiamo riproposto questi brani di denuncia che nel corso degli anni hanno dimostrato quanto la musica possa incidere. E allora ricordate, questo speciale si chiama Canzoni nei vostri cannoni e questo articolo è di Stefano Mannucci. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Ciao. Sei all'ascolto di Avatar. Selection di musica, a tema, by Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9.

0: La musica indipendente in radio è servita anche oggi. Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti, novità di ogni genere musicale. Non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle. Sarà una settimana intensa a livello di novità, ma come sempre ad aprire Ora Musica un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.
2: She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool, ci sono i Boney M oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, e poi subito dopo arriva la novità al primo ascolto. Oggi protagonista Samuele Cavallo con il suo nuovo singolo Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Cristina Valenti. È uscito il suo nuovo singolo, Il prezzo è morire, e quindi ci colleghiamo con lei che sta in provincia di Varese. Ciao Cristina, ben trovata.
2: Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi.
1: Allora, dopo bla bla bla, ecco che è arrivato Il prezzo è morire, con la novità della scrittura, no? Questo pezzo è scritto da Gatto Pancieri. Come è nata questa collaborazione?
2: È nata sul palco, nel senso che io ho avuto la fortuna di essere una delle artiste di quel cast. Era un evento di parecchi anni fa, dove alla sera si sarebbe esibito lui. Io ho cantato circa un 3-4 ore prima per questo evento, l'ho conosciuto, è nata una cosa molto speciale tra di noi, perché mia zia amava, adesso purtroppo non c'è più, ma amava Gatto Pancieri, e Gatto fece una cosa bellissima, gli mandò un video messaggio a mia zia, e posso solo dirti che mia zia si è ripresa per 23 mesi, gli ha dato 3 mesi di vita in più.
1: Ecco, persona sensibile, sia Gatto che in questo caso anche tua zia, che ha recepito.
2: E quindi è nato un rapporto speciale, cioè per me Gatto è speciale. E poi diciamo che ci siamo potuti rivedere in diverse altre occasioni lavorative e ci siamo quindi riuniti. Gatto aveva questo brano, quando ha sentito poi nuovamente la mia voce ha pensato che potesse essere un brano giusto per me. Ovviamente
1: Il prezzo è morire, titolo forte, immagino anche lo sia il testo, no?
2: Molto forte, purtroppo una cruda e brutta verità, sì, sono contro la violenza sulle donne, quindi un argomento che purtroppo ancora oggi c'è, purtroppo.
1: Tu sei sempre attiva già da parecchio tempo, ultimamente ti abbiamo visto anche in TV.
2: Sì, sì, a tagli e quali,
1: esatto.
2: Show, che sarebbe esatto in questo caso il format che fanno dopo il tali e quali. Io ero a tale e quale.
1: Tale e quale.
2: Il contrario, perché mi confondo sempre, tale e quale, quello con i VIP, scusami, e tali e quali, quello che ho fatto io, ecco, mi confondo sempre.
1: Il prezzo è morire fa parte di un progetto che poi si concretizzerà in un album.
2: L'album in realtà è già uscito.
1: È già uscito.
2: Abbiamo fatto uscire l'album insieme alla pubblicità, esatto, del singolo con collaborazione con Gatto.
1: Quanti pezzi quindi sono?
2: Dovrei contarli, perché io faccio veramente schifo. Sono 8-9 brani.
1: Ok, noi adesso andremo ad ascoltare Il prezzo è morire. Prima però diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungere e seguire Cristina Valenti.
2: Sì, allora se volete su Instagram Cristina Valenti Official, che è diciamo il social che uso molto di più, altrimenti vabbè, su YouTube Cristina Valenti, o su Facebook Cristina Valenti Crial.
1: Cristina Valenti con il suo singolo Il prezzo è morire, grazie per essere stata Ora Musica.
2: Grazie a voi di cuore.
3: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava che voleva bene a te. Essere una donna ormai da sempre non è mica facile, in fondo non è mai cambiato niente.

0: Cristina Valenti, Il prezzo è morire, il titolo del singolo che ci ha raccontato qui. Ora musica nello spazio interno.
1: Radiotalpa.it

0: 35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Brightfly.
1: È passato.

Si chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone è Io Resto Qui.

0: Year and Friends, ora musica, il savor del calor della musica, è il momento dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica ci fa viaggiare nel tempo. Oggi siamo nel 1986, Eros Ramazzotti cantava Adesso Tu.

0: produzione di Piero Cassano per Eros Ramazzotti, adesso tu, Sanremo 1986, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Torniamo alle nostre novità, c'è Matteo Ruggeri, nostro ospite la scorsa settimana, per parlarci di questo singolo che si chiama 16 Caffè.
1: È da un mese che ora fumo di più.

0: 16 caffè, questa è la canzone di Matteo Ruggeri. Questa settimana, tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ora musica, le novità indipendenti, e questa era una novità al primo ascolto per aprire alla grande questa settimana. Ne ho ancora due da farvi ascoltare prima di salutarvi. Ad esempio questa di Jadi, Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno stanotte eravamo due, ora a casa mia non ho più cose tue. Si

0: credere.
1: A luglio ti sposerai con lei, chissà se mi inviterai, non ti sposo più. Questo è il titolo di Giadi, cioè del suo nuovo singolo, oggi novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Sabina, novità anche per lei, Sotto Zero.

0: 880, questa è la canzone di Sabina Chiaromonte all'anagrafe. Oggi a chiudere la puntata di Ora Musica, da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Un gatto, che faceva il socialista solo allo scopo d'arrivare in un posto, se stava lavorando un pollo arrosto nella cucina d'un capitalista, quando da un finestrino su per aria s'affacciò un altro gatto. «Amico mio, pensa!» gli disse. «Che ce so pur io, che appartengo alla classe proletaria! Io che conosco bene le idee tue, so certo che quel pollo che te magni, se vengo giù, sarà diviso in due, mezzo a te e mezzo a me! Siamo compagni!»
2: «No, no!» rispose il gatto senza cuore. «Io non divido niente con nessuno! Fo il socialista quando sto a digiuno, ma quando magno, so conservatore!»

0: Il semaforo blu. Una volta il semaforo che sta a Milano in Piazza del Duomo fece una stranezza. Tutte le sue luci, ad un tratto, si tinsero di blu e la gente non sapeva più come regolarsi. Attraversiamo o non attraversiamo? Stiamo o non stiamo? Da tutti i suoi occhi, in tutte le direzioni, il semaforo diffondeva l'insolito segnale blu. Di un blu che così blu il cielo di Milano non era mai stato. In attesa di capirci qualcosa, gli automobilisti strepitavano e strombettavano, i motociclisti facevano ruggire lo scappamento e i pedoni più grassi gridavano: «Lei non sa chi sono io!». Gli spiritosi lanciavano frizzi. Il verde se lo sarà mangiato il commendatore per farci una villetta in campagna. Il rosso lo hanno adoperato per tingere i pesci dei giardini. Col giallo sapete che ci fanno? Allungano l'olio d'oliva. Finalmente arrivò un vigile e si mise lui in mezzo all'incrocio a districare il traffico. Un altro vigile cercò la cassetta dei comandi per riparare il guasto e tolse la corrente. Prima di spegnersi, il semaforo blu fece in tempo a pensare: Poveretti, io avevo dato il segnale di via libera per il cielo. Se mi avessero capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il coraggio.
1: Che

La pianta delle pantofole. Il contadino Pietro andò un mattino nel suo frutteto con l'intenzione di cogliere delle mele. La pianta delle mele era in mezzo a un prato e mentre si avvicinava Pietro vide tra le foglie delle macchie di diversi colori. Blu, giallo, rosa, viola. Diavolo, pensò, non ho mai visto delle mele azzurre. Cosa sarà? Giunto vicino alla pianta, il mistero diventò chiaro. Tra i rami e le foglie penzolavano in bell'ordine, dondolando al fresco vento, centinaia di pantofole. A chi sarà venuto in mente di attaccare tante pantofole alla mia pianta? Si domandò Pietro. Salì sulla pianta per esaminare bene la cosa e si accorse che le pantofole erano attaccate ai rami per mezzo di un gambo sottile. Insomma, che le pantofole erano cresciute sulla pianta al posto delle mele. Pietro non credeva ai propri occhi. Si pizzicò forte una gamba per sentire se era ben sveglio. E non c'era dubbio, non stava sognando. Pietro considerò a lungo quelle belle e strane pantofole. Ce n'erano di tutti i tipi, con il fiocco, con la fibbia, con la doppia suola, con il pelo dentro e così via. E che fare ora?

0: Stai ascoltando le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Felice l'uomo che ha raggiunto il porto, che lascia dietro di sé mari e tempeste, i cui sogni sono morti o mai nati, e siede a bere all'osteria di Brema, presso al camino, ed a buona pace. Felice l'uomo come una fiamma spenta, felice l'uomo come sabbia d'estuario, che ha deposto il carico e si è tersa la fronte, e riposa al margine del cammino, non teme né spera né aspetta, ma guarda fisso il sole che tramonta.

0: Vola in alto con radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: A Lesbia. Godiamoci la vita, mia lesbia, l'amore e il mormorio dei vecchi inacediti, consideriamolo un soldo bucato. I giorni che muoiono possono tornare, ma se questa nostra breve luce muore, noi dormiremo un'unica notte senza fine. Dammi 1000 baci e ancora 100, dammene altri 1000 e ancora 100, sempre, sempre 1000 e ancora 100. E quando alla fine saranno migliaia, per scordare tutto ne imbroglieremo il conto, perché nessuno possa stringere in malie un numero di baci così grande.

Questo amore è così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore è bello come il giorno, cattivo come il tempo, quando il tempo è cattivo. Questo amore è così vero, questo amore è così bello, così felice, così gioioso, così irrisorio, tremante di paura come un bambino quando è buio, così sicuro di sé, come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che faceva paura agli altri e li faceva parlare e impallidire. Questo amore tenuto d'occhio perché noi lo tenevamo d'occhio, braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Perché noi l'abbiamo braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Quest'amore tutto intero, così vivo ancora, e baciato dal sole, è il tuo amore, è il mio amore, è quello che è stato. Questa cosa sempre nuova, che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda, viva come l'estate. Sia tu che io, possiamo andare e tornare, possiamo dimenticare e poi riaddormentarci, svegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognarci della morte, ringiovanire e svegli sorridere, ridere. Il nostro amore non si muove, testardo come un mulo, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, stupido come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino. Ci guarda sorridendo, ci parla senza dire, e io l'ascolto tremando e grido. Grido per te, grido per me, ti supplico, per te, per me, per tutti quelli che si amano e che si sono amati. Ah sì, gli grido per te, per me, per tutti gli altri che non conosco. Resta dove sei, non andartene via. Resta dove eri un tempo, resta dove sei. Non muoverti, non te ne andare. Noi che ci siamo amati, noi t'abbiamo dimenticato. Tu, non dimenticarci. Non avevamo che te sulla terra. Non lasciarci morire assiderati. Lontano, sempre più lontano, dove tu vuoi. Dacci un segno di vita. Più tardi di notte, nella foresta del ricordo, sorgi, improvviso, tendici la mano.

poiché l'alba si accende ed ecco l'aurora. Poiché dopo avermi a lungo fuggito, la speranza consente a ritornare a me che la chiamo e l'imploro. Poiché questa felicità consente ad essere mia, facciamola finita coi pensieri funesti. Basta con i cattivi sogni. Ah, soprattutto basta con l'ironia e le labbra strette e parole in cui uno spirito senza anima trionfava. E basta con quei pugni serrati e la collera per i malvagi e gli sciocchi che si incontrano. Basta con l'abominevole rancore. Basta con l'oblio ricercato in esecrate bevande. Perché io voglio, ora che un essere di luce nella mia notte fonda ha portato il chiarore di un amore immortale, che è anche il primo per la grazia, il sorriso e la bontà. Io voglio, da voi guidato, begli occhi dalle dolci fiamme, da voi condotto, o mano nella quale tremerà la mia, camminare diritto, sia per sentieri di muschio, sia che ciottoli e pietre ingombrino il cammino. Sì, voglio incedere diritto e calmo nella vita, verso la meta a cui mi spingerà il destino, senza violenza, né rimorsi, né invidia. Sarà questo il felice dovere in gaie lotte. E poiché, per cullare le lentezze della via, canterò arie ingenue, io mi dico che lei, certo, mi ascolterà senza fastidio. E non chiedo davvero altro paradiso.

Ciò che non si può dire, ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 su Radio Talpa, gli episodi podcast di Musica che Storia.

0: simplesmente única.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio Benvenuti.
4: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito. Al decimo posto troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
5: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del Sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heart Stop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Choir, un titolo che promette conflitto e lo mantiene. Chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.

0: riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music, numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clouds con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista Kacey porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Ear ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.
3: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi. E grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa.

Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greene Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Greyne Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I-

What Am I Supposed to Do? È stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govan Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità. Niente artifici, solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Grain e Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do è un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

0: Where we at with it? 227. What else?
1: Gang time mafia.
0: Let's get it.

In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa.

0: In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa atmosfera.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

nemmeno la luce si è liberata di noi e inevitabilmente siamo ancora qui a sgomberare il campo da ogni ragionevolezza. Nemmeno la luce

in ogni tuo difetto, in uno di quei giorni freddi da nascondersi nel letto, mentre cerchi il sole, un'alba, una mattina, con un bicchiere in mano, dopo after e nicotina.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

emergency. This is a wake-up call. This is an emergency. This is

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
0: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito. Al 10° posto troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
2: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del Sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heart Stop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Choir, un titolo che promette conflitto e lo mantiene. Chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.

0: Siamo arrivati al quarto posto, dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It. Un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music. Numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clouds con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Here ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi. E grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa.

0: Simplesmente única.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival, dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo, e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione, e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga. Valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili, senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album, un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before. So it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking steam, screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Ballou, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Ballou, Guy Clark. Thank you.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi, Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì. Significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza, lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci, che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greene Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Greyne Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I-

What Am I Supposed to Do è stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govan Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità. Niente artifici, solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Grain Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do è un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Sara D'Ambrogio e Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Un caro abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, un caro saluto qui dagli studi di Radio Talpa, da Maurizio Benvenuti e da Remo Ricaldone collegato dalla Valsusa. Questa è l'ultima puntata per questa ottava stagione, siamo arrivati alla numero 297. Profondità poetiche, piacevoli intrattenimenti, estremi che spesso si toccano e si intrecciano in molti momenti di questi nostri viaggi nell'America della musica delle radici, le esperienze quotidiane dei musicisti che si alternano sul palco di Happy Trails vengono trasmesse attraverso percorsi agli esordi o dopo lunghi anni spesi alla ricerca continua di una ispirazione che possiamo toccare con mano ogni lunedì proprio con questo format, con Happy Trails, tra le mille declinazioni di country, folk e blues, a cui vengono aggiunti toni rock o mantenuti entro i contorni della tradizione. Musica che ha segnato le vite di molti di noi ascoltatori di lungo corso, che però possono essere fonte di illuminazione per coloro che per la prima volta vengono a contatto con questi suoni, e ci piace pensare che possa essere l'inizio o la continuazione di un viatico contraddistinto dalla bellezza e dalla passione infusa in ogni verso e in ogni accordo. E allora noi quest'oggi iniziamo con il trio denominato Lester Winchester McCandry, che debutta in questa forma, ma i protagonisti di questo disco sono veri veterani della scena rock blues country di Nashville. Tre musicisti che amano suonare assieme e il divertimento è palpabile in ogni nota. Un lavoro questo che potrebbe essere un caso fortuito, ma che lascia dietro di sé un segno tangibile di classe e passione. E allora iniziamo con Lester Winchester McCandry. Questa è la puntata numero 297 di

Ci sono musicisti che per decenni fanno musica accontentandosi di una ristretta ma fedele serie di appassionati e di una notorietà locale che però soddisfa il loro voler mostrare il lato più autentico della loro personalità. Todd Mack, da Atlanta in Georgia, è uno di questi. Da ben 4 decadi, autore e performer apprezzato per sincerità e impegno civile, e dopo ben 14 anni di silenzio discografico, pubblica un nuovo album in cui c'è tutta l'urgenza di raccontare il mondo in cui viviamo, con le paure, le preoccupazioni e le forti tensioni annesse. Un musicista che merita attenzione e rispetto. E noi di Happy Trails oggi ve lo proponiamo.

35 anni e 6 album all'attivo, ma già con la vita che ti presenta un conto non facile da accettare, come la diagnosi di un male da cui Joshua Ray Walker cerca risposte per esorcizzarlo attraverso la sua grande personalità legata al mondo della country music. Ain't Dead Yet è il significativo titolo di un album dal forte impatto e dal profondo taglio autobiografico, il disco di un artista dalla grande forza umana e dalla grinta insospettabile. Benvenuto ad Happy Trails.

Jenny Reynolds, pur nata in quel di Boston, è ormai da considerare una delle molte belle voci della scena di Austin in Texas, città che da più di 20 anni è casa sua. Come casa sono considerati i tanti festival a cui ha partecipato in questi anni, come per esempio lo storico Kerrville Folk Festival. La sua è una discografia decisamente parca che lei ha centellinato negli anni, incidendo sempre lavori della grande sensibilità e umanità. E proprio in questi giorni viene pubblicato un nuovo album che noi presentiamo oggi, andando a conoscere una eccellente songwriter, Jenny Reynolds.

0: Il 77enne Bruce Sudano è un personaggio che ha attraversato la musica pop e country con sapienza e talento, proponendosi di volta in volta come produttore, arrangiatore, autore e musicista, collaborando con nomi come Dolly Parton e Reba McEntire in ambito country e German Jackson e Donna Summer, di cui fu il marito fino alla prematura scomparsa della regina della disco music, in quello pop. Bruce Sudano ha da poco dato alle stampe uno dei suoi dischi più intimisti e accorati, in cui frequenti sono le sue considerazioni attraverso ballate ad ampio respiro. Una di queste è proprio Train in the Distance, in cui è accompagnato dalla voce di Irene Blackman, newyorkese di origine e parte di una numerosa famiglia coinvolta nella proposta di soul, gospel e funky. E questa sera, dunque, ci ascoltiamo Bruce Sudano.
1: I like the sound of a train in the distance. It lets me know I'm alive.

Sì, Ken è tornato ad incidere in compagnia di George Mann, un artista che ha condiviso un percorso molto vicino alla sua sensibilità. Dopo poco tempo, i due pubblicano un secondo album di protest songs che di questi tempi hanno ripreso vigore e oggi apprezziamo le sonorità di questo duo che, nonostante l'età, non ha perso la voglia di mettersi in prima fila per i diritti civili.

Con Corbland attraversiamo il confine canadese andando a trovare uno dei più premiati musicisti legati ad una country music dalle tonalità acustiche western. Corb proviene dall'Alberta ed è cresciuto ai piedi delle montagne rocciose canadesi, assorbendo l'amore per la musica e la narrativa western. E questo brano, dedicato ad uno dei grandi scrittori di storie western, Louise L'Amour, definisce con chiarezza le sue passioni.

0: Adam Brodsky e il suo folk fiero e indipendente ci riporta negli States, in particolare a Philadelphia, Pennsylvania, da dove parte con regolarità in tour che attraversano tutta l'America suonando sia nei minuscoli club di provincia che nei più rinomati folk festival. La sua discografia è inevitabilmente discontinua, come si conviene ad un artista che si autoproduce gli album, ma nel corso degli anni ha mantenuto saldo il suo impegno e la sua ispirazione. Ed oggi a Happy Trails lo ascoltiamo da quello che è il suo nuovo lavoro pubblicato proprio in queste settimane.
1: Frankie wasn't perfect, but he wasn't good enough. And even when he wasn't,

Attivissimo in tutto il circuito musicale texano, Scott Sean White non disdegna frequenti puntate nella città di Dallas, dove ha molti legami artistici, e a Nashville, dove comunque le opportunità di carriera continuano ad essere molte. La sua è una vena che non può prescindere dalla grande tradizione cantautorale del Lone Star State, e nei suoi dischi possiamo sempre apprezzare la delicatezza e la poesia di un'anima sensibile. Anche per lui è la volta di una nuova collezione di brani che ne fortificano una carriera importante, ed è che è un grande piacere che lo accogliamo qui ad Happy Trails.

torniamo brevemente in Canada con il duo Mama's Broke che arrivano da Halifax in Nova Scozia. Amy Lou Killer e Lisa Maria hanno già ottenuto svariati riconoscimenti all'interno della scena folk canadese, meritandosi l'apprezzamento degli appassionati e della critica, che hanno visto in loro la perfetta unione tra la tradizione britannica e quella palacchiana, che in queste loro canzoni vengono maneggiate con grande bravura e versatilità. Una bella realtà che oggi presentiamo per la prima volta nei nostri appuntamenti musicali.

La chiusura della puntata di oggi, l'ultima per quanto riguarda questa ottava stagione, è affidata a due nomi notissimi della scena country, anche se entrambi si sono concessi più di una divagazione nei temi della loro musica. Kenny Chesney è una delle star della country music da molto tempo e partendo da sonorità classiche, dalla fedeltà agli stilemi del genere, si è spostato verso percorsi vicini a quelli del compianto Jimmy Buffett, assumendo sempre più colorazioni caraibiche. Il musicista del Tennessee ha da poco pubblicato brani che in certi casi lo riportano alle radici, come in questo caso, un brano che si inserisce con facilità tra i classici del suo repertorio.

Negli ultimi anni ha fatto parlare più di sé attraverso la stampa rosa che per la sua musica, che spesso ha sofferto di cali di ispirazione. L'australiano Keith Urban ha, soprattutto con i suoi primi lavori solisti e anche con la sua prima band, i Ranch, fatto ottime cose, mischiando con gusto country e rock, e ogni tanto porta a compimento brani che rimandano a momenti più belli del suo passato. È il caso di questa cover, molto vicina all'originale della coppia Seals & Croft, che la portò al successo negli anni 70. Summer Breeze è nelle sue mani piacevole e leggera come la brezza estiva, che speriamo possa ispirare anche dalle vostre parti, dandovi appuntamento alla prossima stagione.

E così, care amiche e cari amici, siamo giunti anche per oggi alla fine di questa puntata che segna la fine anche di questa stagione. Abbiamo ascoltato, grazie ai tracciati sonori di Remo Ricaldone, un'infinità di artisti più o meno conosciuti che vengono dal Canada, che vengono dagli Stati Uniti, che vengono dall'Europa e che vengono dalla nostra stessa Italia. Tutti quanti con un denominatore comune, quello della passione per la musica delle radici, e abbiamo ascoltato davvero delle tracce molto emozionanti. Abbiamo riscoperto dei grandi classici ed è stato bello stare in vostra compagnia. Così vi auguriamo una meravigliosa estate e ci auguriamo che vogliate continuare a seguirci anche nella prossima stagione che partirà in quel di settembre. Da Maurizio, benvenuti a Remo Ricaldone. Un sincerissimo abbraccio a tutti quanti voi. Buona estate e naturalmente, magari ascoltate sotto l'ombrellone i podcast delle puntate di Happy Trails. Ciao a tutti.

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: E siamo a 20! Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20:30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet.
2: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20:30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20:30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
1: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
2: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
1: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!

0: Hey, y'all, this is DJ Mike. If you're listening to Dance Time in Texas, that means you like Texas music. If you would like to become a show sponsor, contact me at dancetimeintexas.com. Send me a message, I'll get a hold of you, and we'll work out the details. Thanks for supporting Texas music. I'll see you out on the dance floor.
1: Il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
3: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
4: Are you looking for a new place to find your favorite Texas Red Dirt music videos? Check out Stars Over Texas TV. It's kind of like MTV used to be, but for Texas Red Dirt music. Check out all the fun videos from Aaron Watson to Bree Bagwell, Cody Johnson, and even George Strait. It's Stars Over Texas TV, your new home for Texas Red Dirt music videos, now available on Roku, Apple TV, and Fire TV. For more details, check them out at starsovertexastv.com. And now, the top of the chart. Coming in at number three is Jesse Robb Jr. with the latest single from his album, What I Came to Do. It's a honky-tonk anthem that captures that flirtatious energy of a packed Texas dance hall, where two people lock eyes from across the room and look for any excuse to throw caution to the wind just to go over and introduce themselves. All they really need is one wild reason.
5: Is there

0: Hope you've enjoyed Dance Time in Texas with DJ Mike. Song rankings are based on the Texas Country Music Chart and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. If you'd like to make a long-distance dedication or become a show sponsor, go to dancetimeintexas.com and send me a message. Thanks for supporting Texas Red Dirt Music. I'm DJ Mike. I'll see you out on the dance floor.
1: You can find DJ Mike on Facebook or on the web at dancetimeintexas.com.
2: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
3: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Radio Talpa presenta Progetto Quinzan. In studio Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Quinzan. Con loro preparatevi a scoprire la musica che parla di mani, di terre e di voci e che unisce radici e futuro in un unico filo sonoro. Buon ascolto!

Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Siamo qui oggi per il secondo di una serie di appuntamenti realizzati in collaborazione con Radio Talpa, in cui parliamo del cantautore faentino Pietro Bandini, in arte Quinzan. Io sono Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale, e collaboro da anni con Pietro Bandini nell'ambito della promozione della realtà musicale faentina. Faenza e il territorio circostante sono una realtà in continuo fermento dal punto di vista musicale, con varie manifestazioni, tra cui il MEI, la musica nelle AIE. Pietro Bandini è una delle figure di riferimento per la musica popolare e l'utilizzo del dialetto come lingua di riferimento per le proprie tematiche. In realtà il progetto Quinzan non è di archeologia musicale, ma una reinterpretazione

0: della sensibilità popolare, che utilizza molti contributi e stimoli che nascono dalla cultura contadina, dal suo rinnovamento, ma anche da tutti gli stimoli che la musica offre in generale. Come introdotto la volta scorsa, questo progetto vuole presentare una carrellata della musica di Quinzan, articolata su diverse tematiche. Dopo aver presentato le canzoni rurali, ovvero canzoni di Quinzan ispirate alla terra e al lavoro contadino, oggi parliamo delle canzoni per i bambini, ovvero temi ripresi dalla memoria della tradizione romagnola e riarrangiati e rivitalizzati in maniera fruibile da tutti. Ma anche qui lascio la parola a Pietro Bandini, che ci racconta meglio come nascono queste canzoni.
1: Le canzoni per bambini che sono presenti nelle mie recitazioni e anche nei concerti mi sono state insegnate dalla mia mamma, Irma Ricci, l'Irma Agnesi, che era una canterina storica di Bagaretta, storico suonatore, e quindi a un certo punto ho pensato di inciderle, e anche perché da tantissimo tempo come azienda agricola lavoro anche come fattoria didattica e quindi anche quei ragazzi e bambini che vengono in fattoria ogni tanto utilizzo queste canzoni per farli cantare e per farli anche ballare attraverso la tradizione. In particolare la prima canzone si chiama Giovan Trabiccola, non è in dialetto questa, è in italiano, e è una filastrocca che si ripete continuamente, come ce ne sono altre di vario genere, e questa filastrocca e questa canzone è presente anche in altre regioni con testi diversi, ma l'obiettivo è sempre quello: insegnare ai bambini a vestirsi un indumento alla volta.

La prossima canzone è Il grillo e la formica. E è una canzone presente in Italia in diverse regioni, specialmente dalla Toscana, da noi in Romagna, fino anche al Veneto. Le versioni, i testi sono diversi e quello che ascoltiamo è quello che mi ha insegnato la mamma. In questo brano abbiamo la straordinaria partecipazione, la presenza dei musicanti di San Crispino.

0: Martino e Mariana, la prossima canzone, è una canzone a ballo e veniva cantata e veniva anche ballata. Una fila di bambini di fronte a una fila di bambine che cantavano e ballavano questa canzone. Si tratta anche di un canto a contrasto in cui c'è un litigio tra la moglie e il marito che però in questo caso finisce bene. E di questa canzone, anche di questa canzone, ci sono versioni presenti in altre regioni, fino in Friuli, anche con notevoli differenze.
1: Letridè che piove che neva e Martino non s'è ancora mnù a ca.

0: Piano.
1: Nelle canzoni per bambini un tema ricorrente è quello dello sposarsi, come abbiamo già visto anche nel Grillo e la Formica. In questo caso, questa canzone che non ha un titolo vero e proprio, la madre presenta alla figlia una serie di pretendenti che la figlia rifiuta uno alla volta. A parte però l'ultimo.

Lamb bells of not, la mi mamma, lamb bells of not, e la mi mamma la me vode, la vorrei una poca voglia.

0: La prossima canzone, Il viaggio del vino, mi è stata insegnata da Antonio Morini, detto Tonino del Cappella, che lavorava con me, col mio babbo, quando io ero un bambino. E si tratta in realtà di una canzone da osteria che però, presentando il viaggio del vino dall'inizio della sua formazione fino al suo termine, si presta bene per un discorso didattico. E infatti io la utilizzo proprio per spiegare ai bambini qual è la storia del vino, come nasce e da dove arriva e dove va a finire.
1: Oh!

0: Beh, parliamo ora della tradizione dei lumi a marzo, l'homme à mars, è tipica dell'entroterra romagnola e che trova il corrispondente nelle tradizionali fogheracce della Romagna riminese costiera. Pietro, ci spieghi di che cosa si tratta?
1: Questa tradizione è veramente millenaria e il suo inizio risale alla presenza di tribù celtiche sul nostro territorio in un certo periodo, anche in contemporanea con la presenza degli Etruschi.
0: Beh, è evidente il parallelo che c'è con le fogheracce, che è la tradizione costiera, se vogliamo, che però avviene il 19 marzo, la festa di San Giuseppe. Invece i l'homme à mers, quando è che si verificano?
1: Gli ultimi 3 giorni di febbraio e i primi 3 giorni di marzo, all'imbrunire si accendono fuochi nei campi, sia in collina che in pianura. In collina principalmente sono fuochi molto grandi e appoggiati a terra, e in pianura invece possono essere anche molto piccoli, ma messi anche sopra a dei pali per essere visti anche da lontano. Durante questa tradizione ci sono degli scongiuri che vanno recitati dai bambini tenendosi per mano attorno al fuoco. Questi scongiuri servono per augurare un buon raccolto e sono contenuti anche nella canzone. La canzone è un collage. Ho preso parti di un ballo popolare, quelli staccati dell'Ottocento, che si tratta del saltarello del Savena, al quale ho tagliato delle parti e ne ho aggiunto altre di originali per farlo diventare una canzone. Così pure col testo ci sono appunto, come dicevo prima, gli scongiuri che recitano i bambini attorno al fuoco per i buoni raccolti, e a questo ho aggiunto anche un testo che spiega di che cosa parla questa tradizione. In particolare lo scongiuro dice l'homme à mers, l'homme à mers, una spiga fece un berk, cioè da una spiga possa nascere una bicca, cioè una montagna enorme di covoni di grano. Ecco, e poi dopo ci sono degli accomodamenti per anche un po' più piccoli, insomma. In questo brano abbiamo la presenza di alcuni musicisti della Carampana, Roberto Bucci e Giuseppe Gallegati, che quando suonano insieme sono il duo Trabadel. La presenza di questi musicisti, in particolare della Carampana, è una costante nei miei dischi, nelle mie collaborazioni, tanto che anche la sigla di questo podcast è proprio una tresca suonata da loro.
0: Bene, grazie a Pietro Bandini e agli ascoltatori di Radio Talpa. Vi salutiamo con quest'ultimo brano per oggi, l'Homme à Mers, e ci troveremo alla prossima puntata in cui parleremo delle canzoni di Quinsan nate dalle collaborazioni o se vogliamo dalle contaminazioni con altri musicisti del territorio faentino e non solo. Buon ascolto e a risentirci.

Avete ascoltato Progetto Quinzan con Andrea Sarneri e Pietro Bandini in Arte Quinzan, un programma dove la musica popolare si fa corpo e respiro, prende la forma di racconti che camminano e di melodie che sanno parlare al presente. Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Siamo puntualissimi, come sempre. Ciao amici, amici ascoltatori di Radio Talpa, da Cattolica. Ciao da Stefano Gentilini. Sei motivi, forse sette, se riusciamo. Molto dolci, siamo sul soft quest'oggi, sul romantico. Non so se vi piace questo genere, a me piace, mi piace molto. Partiamo così con un grande chitarrista, Bryan Adams. Mettetevi comodi e gustiamo insieme questi grandi successi dal passato. Come Back su Radio Talpa con Stefano Gentilini. Tutto per voi.

0: bello.
1: Can't stop loving you.
0: Bello questo lentone, eh? Allora, ben ritrovati.
2: Come back.
0: Bryan Adams, nato a Kingston in Canada il 5 novembre del 59, un cantautore, un chitarrista, ma anche un fotografo. Una star mondiale, chiaramente. Please Forgive Me, che abbiamo ascoltato, è uscito il 2 novembre del 1993. Ritornello contagioso, con una bella ballata rock, con una bella cornice di chitarre elettriche. Arrivato al numero 1 in Australia, settimo posto nella prestigiosa Billboard Hot 100 e buon successo anche nel resto del mondo. 3 milioni di copie vendute per questo singolo, oltre 900 milioni di visualizzazioni su YouTube, quindi veramente una cosa non da poco. Lasciamo Bryan Adams con la sua bellissima voce rauca e con tanti altri successi a lui. Torniamo alle cose dolcissime, alle cose romantiche. Adesso c'è la regina, chiaramente parliamo di Whitney Houston. And

fino all'ultimo gorgheggio. Fino all'ultimo gorgheggio, una delle interpreti più talentuose nella storia della popular music, nata nel 1963 nel New Jersey, negli Stati Uniti, e morta purtroppo nel 2012. È stata per diversi anni in vetta alle classifiche internazionali, ha piazzato 7 singoli consecutivi nella posizione numero 1 della classifica famosa Billboard Hot 100 statunitense, venduti oltre 220 milioni di album. Ha vinto 657 premi. Io la ricordo come una bellissima ragazza, molto amata, purtroppo anche molto sfortunata. È morta a soli 48 anni, annegamento accidentale nella vasca da bagno del Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills. I Will Always Love You, cover di un pezzo di Dolly Parton, il singolo più famoso della cantante e uno dei singoli più venduti di sempre, con oltre 24 milioni di copie vendute. Numero uno negli Stati Uniti, ma chiaramente famosissimo in tutto il mondo. Ciao Whitney, un pensiero a lei. Bellissima ragazza, bel grande voce sicuramente. Torniamo indietro nel tempo, signori. Vi ricordo che siete insieme a Stefano Gentilini su Comeback, ma soprattutto su Radio Talpa. Adesso abbiamo The Voice.

0: signori, Frank Sinatra, 1915-1998, l'anno di nascita e di morte. È stato un cantante, attore americano e, se non ricordo male, anche un presentatore TV. Ho delle immagini sfocate di lui che presentava dei programmi nei grossi network americani. Viene considerato da molti critici musicali la più grande voce del XX secolo. Anche detto infatti The Voice, come l'ho lanciato. 150 milioni di dischi venduti, più di 60 album, 2200 brani scritti, rimane sicuramente uno dei cantanti con la maggiore produzione discografica. Night and Day, che abbiamo ascoltato, è una canzone popolare di Cole Porter, grande classe, grandissimo Frank Sinatra, non poteva mancare. Lasciamo la musica internazionale, la musica di fuori Italia, torniamo da noi. Questo personaggio simpaticissimo ha fatto molto successo negli anni Ottanta, soprattutto all'estero.
1: Cercata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al contrario.

0: comeback. Comeback.
1: Ma quale idea? Del 52, nato a Pompei, appassionato di musica fin da ragazzino, grazie al produttore discografico Ezio Leoni, esordisce nel 1979 con il singolo È libero, scusi? Ma il successo arriverà solamente nel 1980 con il singolo Ma quale idea, quello che stiamo ascoltando. Vendette 2 milioni e mezzo di copie in Italia e 12 milioni di copie nel mondo. Nel 1980 Dan Jones si afferma in 22 paesi come protagonista delle classifiche e viene proclamato miglior cantante straniero in Spagna. In Italia, con la musica soft, dolce, bella, quella che amiamo anche noi italiani, forse una delle più belle voci di sempre, quella di Giorgia. Come back, buon ascolto.

1971, romana, cantautrice e produttrice discografica. Straordinarie le sue voci, la sua voce ha delle doti vocali veramente incredibili. Ha avuto successo anche in altri paesi, è stata nominata dalla rivista statunitense Billboard la quarta voce più grande e più bella al mondo. In Italia ha venduto oltre 10 milioni di copie, 5 singoli arrivati al numero 1, tante collaborazioni con artisti italiani e stranieri, l'abbiamo apprezzata anche ultimamente come presentatrice del Festival di Sanremo. Gocce di memoria, da Ladra di Vento del 2003, splendida e straziante dedica al suo amico, io mi sembra di ricordare anche moroso, fidanzato, Alex Baroni, non vorrei sbagliarmi comunque, comunque sicuramente un grande amico di Giorgia. Ok, ci siamo purtroppo arrivati alla fine. Che devo dire, i minuti sono quelli, quindi non possiamo ballarci dentro più di tanto, Sempre una delle cose che ci ha più toccato nel cuore, nell'anima ultimamente, e voglio riproporvela perché anche a me ha fatto anche piangere, veramente. Mango, una delle voci più belle d'Italia. Pino Mango, La Rondine.

L'album era Disincanto, lui è Pino Mango. Il pezzo che ha trascinato al successo l'album era sicuramente questo, La Rondine. Molto bella e toccante, abbiamo visto l'interpretazione fatta a Sanremo dalla figlia Angelina Mango, che sta spopolando, la secondogenita. Ragazzi, è la fine, vi do appuntamento alla prossima settimana alle ore 21 lunedì e replica ore 14 martedì. Come back, ciao, e come sempre rimanete sintonizzati di Radio Talpa Cattolica. Ciao. My love.

In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Moreno Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Questa è la prima di una serie di trasmissioni di Radio Talpa con Antirugine, dedicata ai musicisti che hanno dialogato tramite le loro improvvisazioni su 14 basi elettroniche da me realizzate. L'album che raccoglie questo dialogare ha come titolo Sincronicità, sarà un doppio album ed uscirà a breve. La prima trasmissione è dedicata a Francesco Bearzatti, che suona per me in questo album il sax tenore, ma che suona anche il clarinetto. Il primo brano, dal titolo Vincolo, apre la playlist di questa sera e fa parte di Sincronicità, che vuol dire sincronicità. Mentre l'ultimo brano si intitola Infiniti abbracci ed è quindi suonato da Francesco Bearzatti sulla mia base elettronica. In mezzo vari brani scelti da 5 album che vanno dal 2021 al 2024. Ci sono due caratteristiche che metterei all'attenzione di chi ascolta. La prima caratteristica riguarda la capacità di realizzare le improvvisazioni tipiche del jazz. Francesco ha le sue peculiarità in questo e vi accorgerete. L'altra caratteristica riguarda il rigore che utilizza nel seguire le partiture composte da lui o anche da altri musicisti. Ne deriva, secondo me, una caratteristica ulteriore, speciale, di performatività al contesto sonoro e alla situazione emozionale. Io ho conosciuto Francesco Bearzatti nel mio studio, nel mio micro studio di registrazione. L'incontro è durato quasi 4 ore, che è servito per preparare la sua esecuzione e per conoscerci. Abbiamo condiviso un sapere psicanalitico, junghiano, profondo, che forse traspare dalla leggerezza e dagli accenni che Francesco mette al limite fra il sogno e l'immaginazione, in questo rimescolamento che è tipico della rêverie, su questa componente un po' onirica di sospensione, di libertà di pensiero che durante lo stato di veglia, durante il giorno, uno mantiene collegato anche ai sogni e a quello che è successo di notte.

0: Avete ascoltato una playlist dedicata a Francesco Bearzatti.
1: Avete ascoltato
2: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
3: Con Antirugine.
2: Radio Talpa.
1: Morino Gaudenzi.
2: Con Antirugine.
1: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Fermo, lo senti?
2: Senti cosa?
3: Chilling me softly smooth night.
2: Cosa?
3: Chilling me softly smooth night.
1: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Adesso lo senti?
2: Direi di sì.
4: La musica elegante è su
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth night.
7: The best contemporary jazz in the world.
8: Chilling Me Softly.
9: Smooth night.
10: I like Chilling Me Softly.
11: Smooth night.
12: Un programma di Patrizio Sigona.
13: Ma allora forse non ci siamo capiti, eh? Io ho creato questo programma, ormai sono 3 anni che faccio Chilling Me Softly, lo dice il nome, Chilling Me Softly, fammi stare sereno, tranquillo, fammi rilassare, e tu mi vieni a dire, senti l'ansia, vedi c'è l'ansia, ah c'è il mistero, no, va bene, non hai capito niente. Bentrovati, eccoci a una nuova puntata di Chilling Me Softly Smooth Night. Vi saluto e vi abbraccio e vi ringrazio. Vedo i numeri di questo programma che aumentano in maniera incredibile. Vuol dire che state ascoltando sempre di più questa nuova versione della terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night, che Patrizio Sigona vuole portare tutte le settimane a vostra conoscenza per farvi ascoltare le novità del mondo della contemporary jazz. Come questo ultimo singolo di Diac che si chiama Soul Groove. E andiamo a cominciare Diac su Chilling Me Softly Smooth Night.

E siamo partiti con la giusta carica, con il funky. Fa parte di questa meravigliosa musica che si chiama Smooth Jazz, che è un po' una miscellanea di tanti suoni, di tanti generi. La Smooth Jazz ci ha la porta anche Brownie, da questo suo ultimo album, e questo è Touch

Questo è veramente un talento. Quando si dicono i nuovi talenti arrivano, certo che arrivano, meno male che ci sono sempre nuovi talenti. Lui si chiama Justin Lin Schulz. Si racconta che addirittura iniziò a suonare il pianoforte giovanissimo. A 5 anni è salito sul palco dove suonava suo padre e, invitato ovviamente dal padre a sedersi al pianoforte, ha strabiliato l'intero pubblico. Poi a 12 anni ha iniziato la sua carriera suonando il jazz anche con grandissimi. Sentiremo parlare di Justin Lin Schulz, mentre sappiamo benissimo che Marcus Glick è un grande della smooth jazz e qui è con Gratitude, l'ultimo suo singolo.

quando la musica jazz o smooth jazz o, come dico sempre io, contemporary jazz diventa musica elegante, musica dell'anima, possiamo non altro che pensare a Mashar Sharloff. L'abbiamo ascoltato da questo suo ultimissimo album, estratto un singolo, si chiama Tongue Tied. E adesso è lui, il sassofonista Walter Beasley, anche per lui una novità.

0: ovviamente musicista, sassofonista, compositore, ma non solo, anche uomo d'affari, ha creato una sua etichetta discografica, è promotore di jazz festival, insomma Walter Baisley è uomo jazz a tutto tondo. Questo è il suo ultimo singolo, come ho detto, 65 rimbalzi, 65 bounce. Ma adesso, prima di continuare con le novità di Genuine Softly, vi volevo ricordare di un appuntamento. Noi stiamo seguendo quello che è il Tuscia Jazz Festival, esattamente il Tuscia in Jazz for SLA Festival, che mira ovviamente anche a una sana raccolta di fondi per poter contrastare quella che è il brutto male della SLA. Ma detto questo, volevo ricordarvi, anzi ve lo faccio ricordare dallo spot.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

Ritorna Miles Sanko, una voce straordinaria, e questo è il suo ultimo, Is It Love, su Chillin' Me Softly, Smooth Night.

Com'è che si chiamano quella specie di miscugli musicali di due brani famosi? Mashup? Sbaglio? Un nome simile, mi pare proprio mashup. Ecco, quello che stiamo ascoltando è l'ultimo singolo del bassista Tony Sander, accompagnato dal sassofono di Gerald Wright, per chi non avesse fatto attenzione come ci ho fatto io. Però perché tornando al mashup? Perché di fatto questo suo ultimo singolo si chiama Return to the Mac, ma in realtà è il miscuglio di Return to the Mac di Mark Morrison and I Like dei The Barge. Questo è il miscuglio magico. Ormai facciamo musica come viene viene. Qualunque sia il brano lo mettiamo dentro. Originalità, non originalità, cose nuove, cose rivedute, mixate, non importa. L'importante è ascoltare questa bella musica, come quella di Really Richard. It's You, ultimo singolo, ultimo album su Chilling Me Softly's Moonlight.

0: spesso ci si rifugia su quelli che sono stati i successi del passato per poi riproporli, rimasterizzarli, reinventarli in qualche maniera di diverso, ma spesso è meglio andare ad ascoltare qualcosa che ha fatto la storia nel passato, come questo brano che sta per arrivare. Era di Maxwell, era il 1996 e il brano era famosissimo, Ascension, Don't Ever Wonder.
1: Questa è la musica di
2: Smooth Night.

0: Un giovane Maxwell che poi diventò uno degli esponenti più in vista della rhythm and blues, del neo soul, che poi negli anni si è trasformata in quella che oggi è la smooth jazz. Però tutto un percorso che chiaramente ha trovato l'influenza di mille altri artisti e mille altri suoni. Ma rimaniamo sul pezzo, era 1996, un giovane Maxwell che si propone col suo primo disco e scende in classifica posizionandosi nella Billboard Rhythm and Blues di quell'anno all'ottavo posto. Così, d'amblè, ma d'altra parte il suono c'è, la musica c'è, e funky c'è, e questo era Max. Però torniamo in Italia, perché anche qui abbiamo delle giovani emergenti, delle brave singer come Livia Scafato, che insieme al mio amico Nerio Pocci, Papik, ci ha rifatto un grande successo.
1: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly, io sono Nerio Pocci, Papik, grazie a tutti e a presto.
0: L'avete riconosciuta, Careless Whisper, un successo di George Michael, qui nella sua versione nuova nuova di Livia Scafato, insieme all'arrangiamento di Papik su Chilling Me Softly, Smooth Night.

I nuovi talenti che si affacciano negli ultimi anni in quello che è il panorama della jazz più contemporaneo, smooth jazz, new soul e quant'altro. È il caso di Jason Jackson, che nel 2021, quindi pochi anni fa, di fatto emerge e si fa conoscere posizionandosi nei primi 20 posti della Billboard, così d'amblé, col suo ultimo album che si chiamava Moving On. Oggi torna con una nuova canzone estratta a fine del 2025, quindi estratta dal suo ultimo EP che si chiama Dropping the Needle e che abbiamo ascoltato. Ma andiamo avanti, perché abbiamo anche DJ Stone, un altro delle sue novità. Guest of the Lobby, e questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

straordinaria sassofonista che sta emergendo alla pari di tante sue colleghe. Addirittura in un'intervista le è stato chiesto: ma c'è competizione tra voi donne che suonano lo strumento del sassofono in questo mondo dello smooth jazz? Ci sono tanti nomi di signore che in qualche modo si stanno facendo largo e si stanno facendo anche molto apprezzare per quanto riguarda appunto la loro versatilità, la loro duttilità nell'uso del sassofono. E lei ha risposto semplicemente così: un fiore non pensa di competere con quello accanto, semplicemente sboccia. E questo la dice tutta, anche perché una delle sue ispiratrici è stata la grande Candy Dolfer. E questa era Brittany Atterbury.

0: sì, è una inaugurazione, perché di fatto lui è Matt Willard e molti di noi che sono amanti di questa musica del contemporary jazz se lo ricordano Matt Willard e quanto fosse bravo come sassofonista. Però qui non ritorna come Matt Willard, ma torna, anzi inizia la sua nuova carriera come Callie Jones. E questo è il suo primo, mi viene da ridere questi cambiamenti di nome che sono dettati non da operazioni marketing ma proprio da nuovi inizi musicali. Questo è Midnight Strut ed è l'ultimo 45 giri di Callie Jones, all'epoca conosciuto come Matt Willard.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

questa è stata la puntata dove veramente ho avuto solo ultimi successi, tutti nuovi singoli, tutte novità. Diciamo che forse il più vecchio è proprio questo di Faustina Dixon, che risale praticamente a fine dell'anno 2025, a ottobre, quando uscì il suo recente album, perché stiamo parlando di ottobre del 2025, qualche mese fa. You Don't Really Know Me, questo era il titolo dell'album, e noi siamo andati a prendere un brano da questo album che lei ha suonato insieme a Chris Big Dog Davis. Oh, sono le novità di Cilimi Softly, sempre di più e sempre più nuove. Anche se spesso ricordare qualche grande gruppo del passato non fa male, tipo i Blackbird, per esempio? Eh sì, e qui li ascoltiamo insieme a Thanks You Jazz. Sì, City Walk!

seducente voce di Roy Rhodes con questo suo ultimo Supposed To. Ci porta praticamente alla fine del programma, perché anche per questa puntata di Cilimi Soffli, come si dice, i giochi sono finiti. Mi dispiace, lo so, voi volete andare, anch'io, voi volete andare avanti tutta la notte ad ascoltare questa musica, e invece c'è una fine per tutto, ma anche un inizio, perché poi la prossima settimana sarò nuovamente qui su questa radio, sempre alla stessa ora, per portarvi le ultime novità, come questa di Roberto Valli, ultimo singolo, Hang Loose, chiudiamo in bellezza.

0: il suo è sicuramente uno degli urban jazz più seducenti, questo bassista Roberto Valli, che ha un percorso artistico incredibile. È stato direttore artistico di Dian Shure e poi ha suonato con George Benson, con Bonnie James, con Norman Brown, con David Benoit. Insomma, ragazzi, questi sono nomi di grandissimi artisti e musicisti della smooth jazz, più contemporanea, più moderna. E io vi devo salutare, però vi assicuro che anche nelle prossime puntate vi porterò, come con questa che ho fatto adesso, tantissima nuova musica, nuovi singoli, novità. Tutto il meglio della smooth jazz e da contemporary jazz internazionali su Chilling Me Softly Smooth Night. E con questo vi ringrazio come al solito per l'ascolto, vi ridò appuntamento sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, e ringrazio tutti i miei ascoltatori fedeli e le mie ascoltatrici fedelissime. Stasera mi impampino, ma com'è? Ciao a tutti, grazie. Alla prossima!
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Ciao a tutti cari amici ascoltatori di Radio Talpa, qui è DJ Magno con la trasmissione X Generation. Gli scorsi giorni stavo spolverando dei vecchi dischi, quindi ho pensato di fare una puntata utilizzando alcune tracce della mia collezione di vinili e catapultarci nei primi anni 2000 in una sessione techno, trance, progressive, degna della piramide di Riccione. E partiamo con il primo disco di oggi, Cosmic Gate con Exploration Space.

Eccoci di nuovo in studio e andiamo avanti con il DJ set stile cassettina, con un altro pezzo all'epoca molto popolare, The Dark Side, di Hypertrax.

the dark side. The dark side. The dark side. The dark side.

Bellissimo pezzo The Dark Side, che fa riaffiorare tanti ricordi delle serate passate in piramide. Ma adesso vi metto un pezzo un po' più commerciale, che passava tanto in radio. Gli ATB con Let You Go.

0: Eccoci di nuovo in studio, ma oggi non starò tanto a parlare, dando più spazio alla musica. Quindi vi metto su i Brooklyn Bounce con Bass, Beat e Melody.
1: The selection has been made. Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

0: Sempre carico a molla sto pezzo che abbiamo appena ascoltato, ma ora vi cambio il genere e vi propongo Prince Charming con Roma Caput Mundi.
1: Anticristo nato. Vergilius, poeta italicus, uomo d'Urbs, condita Silva, commemorat et descrivit Eneida, magnum litterarum opus, regnante Augusta, Romanorum imperatore. Duobus annorum milibus post, urbs ad hux existit. Roma, caput mundi.

qui primus avoris italiani.